Ta dinenira do no tanice. Parke ti zaminovani. Parke ti zaminovani.